0: Mi volte mezzosetta, tutta d'ori e tutto un quenti, mi zichi lo scuffietta, fece spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina al quanto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra sdrucciolar. Io canto, o chi è ti ben, ma per voi che non farei.

0: ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consiglier, son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza, bestia altezza ad ascoltar, ad ascoltar, ad ascoltar.